0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un tassì. Era un sabato sera. La tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie. Ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

senza meta, un anno era passato. Guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: these days I might just get lucky.
1: Boy or girl.
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 7:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Trump in modalità vendetta per i media americani, il presidente ha ripetuto ancora che Teheran è disposta a parlare, sarebbe disposta a parlare, ma non pronta ad un accordo. Gli Stati Uniti fanno sapere di avere colpito nella notte il paese, non è ancora chiaro dove si siano concentrati gli attacchi. Gli Houthi invece, dopo aver precisato di non voler bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, ma solo le navi appartenenti all'Arabia Saudita, alzano il tiro, rivendicano un attacco missilistico sulla città di Yazan, appunto in Arabia Saudita, sospesi i voli su Riyadh e Jeddah.
1: Coloni ed esercito israeliano contro i villaggi palestinesi in Cisgiordania. Dopo la sparatoria di ieri vicino a Nablus, scoppiata in seguito all'incursione di un folto gruppo di coloni armati in un villaggio palestinese e in cui sono morti 2 israeliani e 4 palestinesi, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato un'operazione militare nel nord della Cisgiordania. Operazione che è stata affiancata ancora una volta da raid di coloni contro i villaggi, in particolare nella zona di Nablus. Un uomo anziano e un adolescente sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco.
0: Gli stati che fanno parte della Corte Penale Internazionale hanno votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore a seguito di accuse di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice. Il voto si è svolto a porte chiuse. Secondo Axios, su 125 stati che compongono la Corte, 82 hanno votato a favore della rimozione. Khan ha sempre negato ogni accusa, ma lo scorso giugno era stato comunque sospeso in attesa del voto di questa notte. Secondo lo stesso portale di informazione Axios, è Israele lo stato che in queste settimane si è speso di più per accrescere i voti a favore della rimozione. Era stato infatti proprio Karim Khan a emettere i mandati d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
1: Dopo la multa inflitta a Google dall'Unione Europea, stanotte è arrivata la reazione di Donald Trump. L'Unione pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale le avevo ripetutamente messi in guardia, ha scritto Trump sul suo social Truth, annunciando il lancio di un'indagine su questa pratica di rapina. Trump si riferisce non solo a Google, ma a tutte le multe inflitte alle big tech statunitensi da Bruxelles. Gli Stati Uniti, ha scritto ancora Trump, non sono il salvadanaio d'Europa e non lo diventeranno. Prevediamo di imporre loro nuovi pesanti dazi doganali il prima possibile.
0: Nessuna frattura, ma diversi segni di schiacciamento e soprattutto una diffusa presenza di sangue nei polmoni sono questi i primissimi esiti degli accertamenti svolti ieri sul corpo di Abderrahim Fakir. Non è chiaro al momento se lo schiacciamento sia da ricondurre alle modalità di intervento degli agenti, che hanno tenuto il 42enne per 5 minuti legato a faccia in giù sul cemento, o ai successivi tentativi di rianimazione. La causa della morte è comunque asfissia da compressione. Sul corpo sono stati anche effettuati gli esami istologici e tossicologici. Per domani, ad una settimana esatta dalla morte di Fakir, al Pilastro a Bologna è stata convocata una nuova manifestazione per chiedere verità su quanto accaduto.
1: Dopo le ondate di caldo delle scorse settimane, l'Europa è ora alle prese con gli incendi. In Spagna in particolare preoccupa il rogo che da alcuni giorni interessa la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale, oltre 60.000 gli evacuati. L'incendio è al suo apice e attualmente supera la capacità di controllo dei vigili del fuoco, hanno fatto sapere le autorità. Oggi nella zona è atteso il premier Sanchez. In Francia invece sale a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, ieri completamente svuotato alla penisola di Cap Ferret, zona molto turistica. Il presidente Emmanuel Macron chiede alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile.
0: In Molise una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma è durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino, anche nelle province di Chieti, dell'Aquila e di Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, non si segnalano al momento danni a persone o cose. Le 7:35 minuti è tutto, le notizie tornano il giornale radio alle 8:30, buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare. Solare Network.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina, na na na na. Radio 3 Network.

invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

senza volto, ritratti senza nome che vagano nel vento senza una ragione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, nuovo aggiornamento in A1, un veicolo è fermo tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. Attenzione sulla 11, materiali sulla carreggiata tra il bivio A11 raccordo Lucca Viareggio e il bivio raccordo A12 Genova Rosignano, direzione Pisa. Sempre in A11 rallentamenti segnalati tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata, attenzione in uscita a Navacchio per chi proviene da Pisa. Per il traffico ferroviario ricordo, lavori a Ponte Alpino a Firenze da domani, domenica 26 a giovedì 30 luglio, circolazione sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con le stesse modifiche già adottate a inizio mese. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Ave Maria, piena di grazia, hai el signa e contiges, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Radio 3 Network.

0: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3.

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Trump, l'Iran non è ancora pronto ad un accordo, ma è disposto ad ascoltare il presidente statunitense. Temporeggia sull'attacco più grande di sempre minacciato nei giorni scorsi. Non ho ancora deciso, dice nella nota. Gli Stati Uniti colpiscono una petroliera, voleva violare il blocco dei porti iraniani, tensione sul fronte Houthi, Arabia Saudita. I ribelli rivendicano bombardamenti su impianti petroliferi e basi aeree. Cisgiordania, raid dell'esercito israeliano, attacchi dei coloni nella notte, oltre 50 arresti dopo la sparatoria di ieri. Netanyahu aveva annunciato una massiccia operazione. Nel giornale radio la testimonianza del giornalista Ahmad Al-Baz da Nablus. Bologna, domani sera la nuova manifestazione al Pilastro. Dai primi accertamenti sul corpo di Abderrahim Fakir nessuna frattura ma vari segni di schiacciamento, la causa della morte asfissia da compressione. Oltre 200.000 sfollati per gli incendi che infuriano in Francia e Spagna. Il rogo è all'apice, supera le capacità di controllo dei vigili del fuoco, ammettono le autorità di Madrid. Nella notte evacuati completamente 4 comuni nella regione di Bordeaux. Sono le 8:32, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione del giornale radio. Trump riapre alle trattative con l'Iran dopo aver dichiarato di stare valutando l'attacco più grande di sempre, parole che risalgono soltanto all'altro ieri. Teheran sarebbe disposta ad ascoltare ma non ancora pronta, secondo il presidente statunitense, per un accordo. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera diretta verso un porto iraniano attraverso lo stretto di Hormuz. Non si ha notizia però finora per la prima volta dall'inizio dell'escalation di raid statunitensi sull'Iran. Cresce invece la tensione sul Mar Rosso. Gli Houthi, dopo gli attacchi sulle navi dell'Arabia Saudita, alzano il tiro, colpiscono basi e impianti petroliferi. Questa la loro rivendicazione. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
1: Il presidente americano Donald Trump ha detto: gli iraniani vorrebbero tanto trovare un accordo, ma non credo siano pronti e sia il momento giusto. Sono comunque disposto ad ascoltare, ma non possono avere armi nucleari. L'accordo per impedire all'Iran di avere armi nucleari c'era, si chiamava JCPOA ed era un risultato conseguito da Barack Obama nel 2015. L'Iran rispettava quell'accordo, ma nel 2018 Trump era uscito unilateralmente dal JCPOA. Ora gli iraniani accusano Trump di crimini di guerra perché il 28 febbraio ha dato ordine di bombardare la scuola di Minab nel sud dell'Iran, uccidendo 165 bambine. E Trump ha anche fatto attaccare due navi iraniane di ricerca e soccorso marittimo. Gli iraniani hanno quindi presentato denuncia alle Nazioni Unite perché si tratta di una grave e manifesta violazione del diritto internazionale umanitario e si configura come crimine di guerra. Intanto la guerra si allarga. I sauditi hanno bombardato l'aeroporto della capitale yemenita Sana con il pretesto di impedire l'atterraggio di un aereo iraniano e hanno anche bombardato il porto yemenita di Hodeida. Ieri gli Houthi hanno lanciato un monito ai sauditi, porto per porto, aeroporto per aeroporto, e nelle ultime ore gli Houthi yemeniti hanno preso di mira un impianto petrolifero della compagnia Aramco nella zona industriale di Jizan in Arabia Saudita. L'elettricità è stata interrotta in diverse zone nella città di Jizan. Gli Houthi hanno anche preso di mira la base aerea saudita di Khamis Mushait nel sud dell'Arabia Saudita e si segnalano forti esplosioni nella città saudita di Damad. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E le dichiarazioni sulla guerra con cui abbiamo aperto questo giornale sono state pronunciate dal presidente statunitense in occasione dell'annuale cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, dove tra le altre cose Trump ha anche annunciato di volersi candidare per un terzo mandato presidenziale. Si è presentato in sala indossando un cappellino rosso con scritto Trump 2028, sto diventando, ha detto, molto bravo a candidarmi alla presidenza, così ai giornalisti ci divertiremo un po' e avrete tempo di parlarne. Raid in 70 case, una cinquantina di palestinesi arrestati, l'esercito israeliano inizia la massiccia operazione in Cisgiordania annunciata da Netanyahu proprio da Tali, il villaggio di 5.000 abitanti vicino Nablus, dove nella mattinata di ieri sono morti 2 israeliani e 4 palestinesi in una sparatoria. Lo scontro era nato dopo l'incursione di diverse decine di coloni armati nel villaggio e all'intervento dell'esercito israeliano in loro difesa. Oltre ad un inasprimento delle operazioni militari dopo la sparatoria, Netanyahu ha anche annunciato la creazione, l'accelerazione di nuove creazioni di nuove colonie in Cisgiordania. Nella notte esercito e coloni hanno fatto irruzione anche in altri centri della Cisgiordania, nelle zone di Ramallah, Gerico, Gerusalemme, Jenin e Tulkarem. Ci sono due feriti da colpi d'arma da fuoco. Sentiamo da Nablus la testimonianza del giornalista e documentarista Ahmad Al-Baz.
2: There have been thousands of these attacks.
3: Nel 2026 si sono verificati migliaia di questi attacchi. È persino difficile per i giornalisti e le organizzazioni per i diritti monitorarli, perché sono ovunque, continuamente, in tutta la Cisgiordania. Questi gruppi di coloni sono riusciti a evacuare almeno 64 comunità palestinesi dalla mattina del 7 ottobre. Stiamo parlando di persone comuni ma armate che agiscono al di fuori della legge. Ciò significa che possono fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento senza alcuna regolamentazione. A volte avviene in uno stile simile ad un pogrom, dove si vedono alcuni coloni mascherati radunarsi e attaccare un villaggio, incendiando veicoli e case. Altre volte si tratta di un attacco armato, in cui si riuniscono con le loro armi, si dirigono verso il villaggio, minacciando i residenti e cercando di costringerli a sfollare. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, comprese quelle israeliane, le autorità israeliane hanno mostrato una reazione molto limitata. Nessuno viene arrestato o detenuto per aver ucciso questi palestinesi. Per i palestinesi qui in Cisgiordania questa impunità è considerata la principale ragione per cui i coloni continuano a portare avanti questi attacchi senza sosta.
0: Gli stati che fanno parte della Corte Penale Internazionale hanno votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore a seguito delle accuse di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice. Il voto si è svolto a porte chiuse. Secondo il portale di informazione Axios, su 125 stati che compongono la Corte, 82 hanno votato a favore della rimozione. Karim Khan ha sempre negato ogni accusa, ma lo scorso giugno era stato comunque sospeso in attesa del voto di questa notte. Secondo lo stesso portale di informazione Axios, è Israele lo stato che in queste settimane si è speso di più per accrescere i voti a favore della rimozione. Era stato infatti proprio Karim Khan a emettere i mandati d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza. Dopo la multa inflitta a Google dall'Unione Europea, stanotte è arrivata la reazione di Donald Trump. L'Unione Europea pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale profondamente scorretta. Così ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, annunciando il lancio Truth.

0: alla vigilia dell'entrata in vigore dei nuovi dazi di Washington. La stessa commissione ha scelto la via del silenzio alle provocazioni di Trump, che minaccia ora importanti dazi nel più breve tempo possibile contro l'UE, a prescindere da una revoca delle multe. Ironia della sorte, fino a ieri a Bruxelles c'era sollievo per gli ultimi sviluppi della politica dei dazi, perché nonostante l'UE sia stata inclusa nella nuova lista perché farebbe ricorso al lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento, accusa respinta come infondata dalla Commissione, sembrava comunque reggere il punto principale, che i nuovi dazi sono in linea con gli impegni concordati un anno fa con l'Unione, che ha già fatto la sua parte, cioè eliminare tutti i dazi, mentre Washington deve rispettare l'impegno di abbassarli sotto il tetto massimo del 15%. Ora si apre una fase di totale incertezza sull'intero accordo commerciale, come solo Trump sa scatenare. Ma questa volta l'Unione ha tutti gli strumenti per agire a qualsiasi ricatto. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Nessuna frattura, ma diversi segni di schiacciamento e soprattutto una diffusa presenza di sangue nei polmoni. Questi sono i primissimi esiti degli accertamenti svolti ieri sul corpo di Abderrahim Fakir. Non è chiaro al momento se lo schiacciamento sia da ricondurre alle modalità di intervento degli agenti, che hanno tenuto il 42enne per 5 minuti legato faccia in giù sul cemento, o ai successivi tentativi di rianimazione. La causa della morte è comunque asfissia da compressione. Per domani, a una settimana esatta dalla morte di Fakir, è stata convocata una nuova manifestazione al Pilastro. Sentiamo Martino Fiumi.
2: Con una marcia popolare, associazioni di Bologna, Sicobas, giovani palestinesi e comitati di quartiere chiederanno verità e giustizia per Abderrahim Fakir domenica. A una settimana dalla sua morte, mentre si trovava schiacciato sotto due poliziotti che lo tenevano a terra durante un fermo. Una posizione imposta per 5 minuti che avrebbe causato la morte per soffocamento, secondo la TAC, il primo esame che è stato fatto sul corpo. Ieri invece è stata eseguita anche l'autopsia, durante la quale sono stati trovati sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento. Ora rimane da accertare se anche in questo caso sia successo per la pressione dei poliziotti sul corpo o durante le manovre di rianimazione. I risultati dovranno essere consegnati entro 90 giorni. Siamo di fronte a un nuovo caso Magherini, ha commentato l'avvocato della famiglia di Fakir, facendo notare che se le colpe sono ancora da accertare, non è di certo la prima volta che interventi di questo tipo portano alla morte di una persona. L'appuntamento di domani è proprio dove Fakir è stato ucciso, nella zona popolare del Pilastro, insieme al quartiere che da anni chiedeva un presidio per la salute mentale in zona, e dove ora c'è uno striscione con la scritta «Giustizia per Fakir», dei fiori e un biglietto con scritto «Mi vergogno del mio paese, che è anche il tuo».
1: Un provvedimento che genera forti dubbi di legittimità costituzionale sul disegno di legge che modifica i criteri di imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni è intervenuta con una nota anche l'Unione delle Camere Penali. Il DDL è stato approvato l'altro ieri in Consiglio dei Ministri. Dall'opposizione si è levato un coro di critiche, così come anche dai sindacati, da diversi magistrati, dalle associazioni che si occupano di minori e carceri. Non è questo il primo provvedimento del governo che va nella direzione di ridurre le differenze di trattamento processuale carcerario tra minori e adulti, una adultizzazione appunto dei ragazzi che però avviene in chiave puramente repressiva, come osserva lo psicologo del Minotauro, Matteo Lancini.
3: I minori oggi servono solo in questa società a raccogliere voti e di solito quindi a parlarne male, anche a mio avviso per una cultura, diciamo, in cui siamo immersi tutti gli adulti che pensano solo ai fatti propri, non hanno mai pensato così poco a figli e studenti, praticamente abbiamo fatto tutto per noi fregandocene di loro. Questo è abbastanza grave. In un paese che si vanta di essere la patria della Montessori, Don Milani, Don Bosco, prenderei questa legge che diciamo è stata voluta dalle destre, evidente, per finalmente dire è vero, i ragazzi sono diventati responsabili, quindi basta da 14 anni in poi togliergli i telefonini quando entrano in classe, basta con questa deriva della sinistra di fare i patti digitali, regole che tolgono internet ai ragazzi, ma semmai educarli a questa situazione, e finalmente introdurre il voto ai 16 anni. Se sono responsabili, facciamolo.
1: Dopo le ondate di caldo delle scorse settimane, l'Europa è ora alle prese con gli incendi. In Spagna in particolare preoccupa il rogo che da alcuni giorni interessa la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale. Oggi nella zona è atteso anche il premier Sanchez in collegamento da Madrid. Il nostro Giulio Maria Piantedosi. Giulia, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Durante la notte il forte vento è calato ed ha permesso ai vigili del fuoco di avanzare nel contenimento delle fiamme, ma l'incendio di Madrid è ancora pericoloso e fuori controllo, cioè per ora i mezzi antincendio non hanno la capacità di spengerlo. Come dicevi, il fuoco si trova a meno di 50 chilometri di Madrid e l'odore di bruciato

0: Si sente già in diversi quartieri della capitale, sono più di 12.000 gli ettari bruciati e 60.000 persone tra evacuati e confinati, non c'è però al momento da registrare nessuna vittima. Come dicevi oggi, Sanchez visiterà la zona dell'incendio, la situazione è drammatica, aveva detto ieri dopo aver dichiarato l'emergenza nazionale per questo incendio di Madrid. I pompieri stanno preparando una linea di contenimento delle fiamme per proteggere il monastero dell'Escorial, uno dei monumenti storici più importanti della Spagna, e le fiamme minacciano anche il centro di comunicazione della NASA, che si trova alla periferia di Madrid e che è uno dei tre centri, insieme alla California e all'Australia, che mantengono le comunicazioni con le missioni spaziali. C'è però un cauto ottimismo per le previsioni meteorologiche che potrebbero aiutare a perimetrare le fiamme durante la giornata. A voi la linea.
1: Grazie a Giulio Maria Piantadosi. In Francia invece è salito a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, dove ieri è stata completamente svuotata la penisola di Cap Ferret. Il presidente francese Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: La Francia assediata dagli incendi, più di una trentina in tutto il paese, di cui tre nel sud, sempre incontrollabili, considerati ormai come mega incendi. Per tutta la notte scorsa il fuoco si è allargato e rafforzato, alimentato dai venti, dalla siccità e dalle temperature, ieri ancora superiori a 30 gradi, e i pompieri sono stati costretti a ripiegare. La situazione è critica soprattutto nel sud-ovest, devastato da due enormi focolai ravvicinati in Gironda e nelle Landes. 30.000 ettari andati in fumo, di cui più della metà nelle ultime 48 ore. Ormai sono 140.000 le persone evacuate, tra residenti e turisti, inoltre una decina di comuni e più di un centinaio le abitazioni bruciate. Mentre il fuoco, partito dal litorale atlantico, avanza verso l'area metropolitana di Bordeaux, la capitale regionale, con i primi comuni della periferia in corso di evacuazione. Sono più di 1.000 i pompieri dispiegati per tentare di arginare le fiamme. Questa mattina, di fronte all'allargarsi e l'acutizzarsi dell'emergenza, il presidente Macron ha ordinato l'ingaggio di 500 militari del genio supplementare, oltre ai 500 già mobilizzati da ieri, nonché l'invio di 1,5 milioni di mascherine sanitarie da distribuire alla popolazione per sopportare un'aria sempre più inquinata dai fumi che invadono tutta la regione, con colonne di fumo che oscurano il cielo, visibili a più di 150 chilometri di distanza. Sulla buona notizia della mattinata, le temperature da oggi in netto calo sul litorale atlantico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Alle 8:47 minuti si conclude questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Virginia Platini. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a più tardi.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 rallentamenti dopo un veicolo in avaria tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze. Rallentamenti anche in direzione opposta tra Valdichiana e Chiusi per un veicolo fermo. Spostiamoci sulla 11, materiali dispersi, una perdita accidentale tra il bivio A11, raccordo Lucca Viareggio e il raccordo A12 in direzione di Pisa. Sempre sulla 11, mezzi in lento movimento tra Monte Catini Terme e Pistoia, direzione Firenze. Ci sono lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'interporto Toscano Ovest e il bivio SGC A12 in direzione di Firenze. Chiudiamo con i lavori a Ponte Alpino a Firenze da domani domenica fino a giovedì 30 luglio, circolazione sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Un incidente è segnalato in A1 tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma, mentre in direzione Firenze c'è un veicolo fermo tra Monte San Savino e Arezzo. Spostiamoci adesso sulla 11, mezzi in lento movimento segnalati in direzione Firenze tra Montecatini Terme e Pistoia. Materiali sulla carreggiata ancora in A11, raccordo Lucca via Reggio e il bivio A12 Genova Rosignano in direzione di Pisa. Ci sono lavori sulla Firenze Pisa Livorno, personale in uscita da Firenze a Santa Croce sull'Arno. Lavori a Ponte Alpino a Firenze da domani domenica fino a giovedì 30, circolazione sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con le stesse modifiche già adottate a inizio mese. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo a niente. Di niente.

0: così?
1: La meteo.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, sono 3 km di coda per un veicolo fermo in direzione Bologna, tratto interessato Calenzano, Bivia 1, variante di Valico. Ancora sulla 1, un veicolo in avaria tra Chiusi e Val di Chiana in direzione di Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma ci spostiamo sulla Firenze, Pisa-Livorno tra Ginestra, Fiorentina e Lastrassigna, coda per un veicolo fermo. Sulla 11 rallentamenti tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa, mentre sulla 12 segnalati materiali sulla carreggiata in direzione Livorno tra Massa e Versilia. Chiusura lavori a Firenze fino al 3 agosto, orario notturno, manutenzione dei giunti di dilatazione sul viadotto dell'Indiano, chiuso il tratto dalla rampa di immissione da via Pistoiese alla rampa di uscita su Viale Gori in direzione aeroporto. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't that

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Le 10:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Raid dell'esercito, attacchi dei coloni, è iniziata la operazione intensiva in Cisgiordania annunciata ieri dal primo ministro israeliano Netanyahu in risposta alla sparatoria vicino Nablus in cui sono morti 4 palestinesi e 2 israeliani, una 50 gli arrestati solo nel villaggio di Tal dove è avvenuto lo scontro di ieri, che è iniziato dopo l'incursione di un gruppo di coloni armati, ha coinvolto anche l'esercito israeliano intervenuto per difenderli. Oltre ad un inasprimento delle operazioni militari, dopo la sparatoria Netanyahu ha annunciato anche la creazione di nuove colonie in Cisgiordania e l'accelerazione verso il riconoscimento degli insediamenti illegali già esistenti.
1: Trump riapre le trattative con l'Iran. Non sono pronti a un accordo, ma sono disposti ad ascoltare. Stiamo parlando in modo più serio. Pochi giorni fa il presidente degli Stati Uniti aveva minacciato di lanciare l'attacco più grande di sempre, ma ora prende tempo, non ho ancora deciso. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera diretta verso un porto iraniano attraverso lo stretto di Hormuz, ma per la prima volta dall'inizio dell'escalation il comando centrale statunitense non ha rivendicato nessun raid sul territorio iraniano. Cresce invece la tensione nel Mar Rosso, l'Arabia Saudita colpisce l'isola di Kamaran, non lontano dallo stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi rispondono con missili su una raffineria della Saudi Aramco a Jazan.
0: Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato una denuncia per le minacce social ricevute negli ultimi giorni, dopo la notte di scontri in città seguita alla morte di Abderrahim Fakir. Così riporta questa mattina il Corriere di Bologna. Lepore è da giorni anche al centro delle critiche dei partiti della destra, in particolare del ministro Piantedosi, che lo critica per avere convocato il presidio quella sera. Ieri sul corpo del 42enne è invece stata svolta l'autopsia. Secondo le primissime risultanze emergono segni di schiacciamento, una diffusa presenza di sangue nei polmoni. La causa della morte è asfissia da compressione. Per domani, ad una settimana esatta dalla morte di Fakir, è stata convocata da associazioni del territorio una nuova manifestazione al Pilastro.
1: Il governo lavora a un nuovo decreto, il quinto, per tamponare l'impennata del prezzo del carburante, dovuto alla crescita dei prezzi energetici per la guerra contro l'Iran. Ieri Meloni ha anche avuto un colloquio su questo punto con il ministro Giorgetti. Il decreto potrebbe essere approvato già la prossima settimana, anche se con coperture molto limitate. La benzina e soprattutto il gasolio hanno nuovamente sfondato la soglia simbolica dei 2 euro al litro.
0: Un 26enne fermato dai carabinieri questa mattina ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista salernitano trovato carbonizzato la scorsa domenica a Deboli. Era nascosto in un casolare abbandonato dove i carabinieri hanno ritrovato anche il telefono e una carta bancaria della vittima. I due si conoscevano da qualche tempo. Il giovane, che secondo le prime informazioni risulta essere senza fissa dimora e senza regolare permesso di soggiorno, ha ammesso di averlo colpito dopo una lite per poi dargli fuoco.
1: Gli incendi in Europa. In Spagna la protezione civile ha avvertito che un cambio di direzione del vento potrebbe complicare l'incendio che sta interessando la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale e nuove raffiche di vento hanno preso a soffiare a circa 60 km orari. Oggi nella zona è atteso il premier Sanchez. In Francia è invece salito a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, dove ieri è stata completamente svuotata la penisola di Cap Ferré, una zona molto turistica, per l'approssimarsi delle fiamme.
0: Dieci e 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Radio 3 Network.

errore, ad ogni istante, ad ogni battito, per ogni indecisione c'è una soluzione strana.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. 2 chilometri di coda segnalati in A1 tra Incisa Argello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Prudenza, c'è un veicolo fermo in galleria ancora in A1 tra Aglio e Barberino in direzione Firenze. Rallentamenti, ci spostiamo in A11 tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa. Personale su strada, lavori in entrambe le direzioni sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno Aurelia e Livorno Porto. Sempre sulla FIPILI, code a tratti tra Ponte d'Areste e il bivio SGC di Ramazione Pisa verso Livorno. Chiudiamo con Firenze, lavori fino al 3 agosto, orario notturno, viadotto dell'Indiano, chiuso il tratto dalla rampa di immissione da via Pistoiese alla rampa di uscita su via Legori in direzione aeroporto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Colonie d'esercito israeliano contro i villaggi della Cisgiordania, decine di persone arrestate. Netanyahu, dopo la sparatoria che ieri ha ucciso 2 israeliani e 4 palestinesi, annuncia anche un'espansione degli insediamenti illegali. Dopo settimane di manifestazioni del movimento degli scarafaggi si dimette il ministro dell'istruzione indiano. Il movimento degli studenti però ora chiede anche le dimissioni del premier Modi. Abbiamo, dicono, appena iniziato. Quell'istituto è teatro di vessazioni e abusi documentati, ma nessuno fa nulla. È la denuncia di Ilaria Cucchi dopo il suicidio di una giovanissima allieva della scuola della Guardia di Finanza dell'Aquila, l'amarezza della senatrice di AVS. Forse questa tragedia si poteva evitare. Ci aspettano ore difficili, la priorità è salvare vite. Il premier spagnolo Pedro Sanchez oggi in visita nell'area dell'incendio che minaccia Madrid. Il rogo sfugge alle possibilità di controllo dei vigili del fuoco. Sono le 13:01, Popolare Network, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Decine di palestinesi, dunque lo avete sentito, arrestati dall'esercito israeliano, invasioni dei coloni nei villaggi in Cisgiordania è in corso, quella che ieri il primo ministro Netanyahu ha definito una operazione intensiva, la scintilla che ha portato a questo inasprimento delle azioni militari o il pretesto e l'annuncio della creazione di nuove colonie da parte del governo di Tel Aviv è una sparatoria che è avvenuta ieri a Nablus. Sono morti 2 israeliani, 4 palestinesi. Sentiamo la testimonianza del documentarista palestinese Ahmed Al-Baz da Nablus.
4: Nelle ultime 48 ore sono stati registrati diversi incidenti, specialmente nel nord della Cisgiordania. Giovedì un colono israeliano sarebbe stato accoltellato da un palestinese a est di Nablus. In risposta, l'esercito israeliano ha ucciso 2 palestinesi nello stesso luogo, di 20 e 16 anni. Vicino a Jenin, sempre giovedì, un soldato israeliano sarebbe stato accoltellato da un palestinese. Nel pomeriggio l'esercito israeliano ha ucciso l'aggressore palestinese. Ieri mattina, in un villaggio chiamato Tal, vicino a Nablus, un gruppo di coloni israeliani è stato avvistato nei pressi del villaggio. Gli israeliani sostengono che si trattasse di un gruppo di escursionisti e i palestinesi invece sostengono che fosse un gruppo di attivisti che cercava di attaccare il villaggio. Nel filmato diffuso si vedono tensioni tra i residenti palestinesi e i coloni israeliani. I coloni israeliani erano armati, i palestinesi non lo erano. Nel filmato si vede almeno un colono israeliano puntare la pistola contro i palestinesi e minacciarli, e più tardi si vede un uomo palestinese afferrare la pistola del colono israeliano armato e sparare contro 2 israeliani. Uno di loro è stato identificato come un soldato, è rimasto ucciso. L'altro è stato identificato come un membro della sicurezza civile, anche lui è stato ucciso. È qui che nel filmato si vedono anche l'esercito israeliano e i coloni aprire il fuoco, uccidendo 4 palestinesi. Stiamo parlando di 8 palestinesi che sono stati uccisi nelle ultime 48 ore vicino a Gerusalemme, Jenin e in 2 incidenti a Nablus.
3: Ed è dunque sulla base di questo episodio che il governo israeliano, come l'esercito israeliano, come dicevamo prima, ha avviato questa operazione massiccia dell'esercito in Cisgiordania. Sulle motivazioni che possono spingere il governo Netanyahu a una escalation in Cisgiordania in questi giorni, abbiamo sentito Nello Scavo, lo abbiamo raggiunto sempre a Nablus, inviato di Avvenire.
5: Ma quello che noi abbiamo documentato ieri, arrivando subito dopo i fatti a Nablus, dice che la tensione è molto alta, ma che si comincia prima di tutto dalla manipolazione delle parole. I coloni che sono arrivati a ridosso di Nablus erano stati definiti dalle autorità come escursionisti, quando tutti sanno che da quelle parti non si fanno escursioni, soprattutto da parte di coloni israeliani, nel venerdì di preghiera islamica, in villaggi in cui la tensione è già molto alte, c'erano stati scontri e minacce in passato. Tutto quello che sta accadendo non farà che innescare nuova tensione nel momento in cui, tra l'altro, Israele si avvicina all'appuntamento elettorale di ottobre e nel momento in cui le quotazioni di Netanyahu dal punto di vista del consenso nella popolazione si stanno molto abbassando, e quindi è forse anche un tentativo per salvare il salvabile dell'esperienza governativa attuale. Va anche detto che tutto questo sposta l'attenzione dal tema Iran, perché vi è una certa pressione di una parte della società israeliana che vorrebbe vedere appunto Tel Aviv impegnata negli attacchi contro l'Iran. Fino ad ora Israele è rimasta con la pistola nella fondina, perché gli americani, questo ci dicono diverse fonti anche di intelligence locale, chiedono a Israele di stare con le mani in tasca, e Netanyahu ha bisogno di altri sfoghi, in questo caso la Cisgiordania e la retorica mediatica, per galvanizzare anche i suoi elettori, i suoi sostenitori, e non sembrare troppo debole in un contesto internazionale nel quale poi ricordiamoci anche il tema Libano, oltre che Gaza, che molte volte è dimenticata proprio da questi episodi.
3: Netanyahu, che martedì prossimo incontrerà a Washington il presidente statunitense Donald Trump, che ha partecipato ieri sera alla cena dei corrispondenti riprogrammata dopo la sparatoria all'evento ad aprile. Nella serata il presidente statunitense ha ostentato sicurezza sul suo futuro politico, ha scherzato su una corsa al terzo mandato che sarebbe incostituzionale, sul suo rapporto con i media, alternando attacchi a complimenti, e soprattutto sulla guerra in Iran. Sta andando estremamente bene, ha dichiarato. Teheran non è pronta ad un accordo, ma stiamo parlando con più serietà. Nella notte, per la prima volta dall'inizio dell'escalation, gli Stati Uniti non hanno rivendicato attacchi contro il paese, limitandosi a colpire una petroliera diretta verso un porto iraniano. Una situazione ben diversa da quella prospettata pochi giorni fa, quando Trump minacciava di colpire come mai prima. Il presidente deve fare dunque i conti con un tasso di gradimento in calo in patria, di fronte ai dazi e all'inflazione che iniziano a impattare sull'americano medio. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
6: Datemi un po' di tempo. L'appello di Donald Trump mercoledì durante un comizio in Georgia dà il senso dei timori con cui il presidente e i repubblicani affrontano i prossimi mesi. Trump ha ovviamente nel comizio celebrato i successi della sua politica, con una crescita prevista per l'economia americana del 2,3% nel 2026 e un mercato del lavoro che si mantiene solido. Trump sa però molto bene che non tutto va così bene. L'inflazione resta un problema, i prezzi al consumo sono stati a giugno più alti del 3,5 rispetto al giugno 2025. Guerra in Iran e dazi allungano ombre ancora più minacciose sul futuro. Senza una strategia che non sia continuare a bombardare, senza una fine in vista, la guerra con l'Iran porta ad un inevitabile rialzo del prezzo del petrolio. I dazi, sia pure modulati in modo da lasciare spazio ad una serie di esenzioni per alcuni prodotti centrali nella spesa degli americani, sono destinati a portare con ogni probabilità ad un ulteriore aumento dei prezzi. Una ricerca della Federal Reserve Bank di New York ha rilevato che quasi il 90% dei dazi già imposti da Trump è stato pagato da consumatori e imprese statunitensi. Un sondaggio di Harris Poll del marzo 2026 mostra che il 72% degli americani è convinto che i dazi di Trump abbiano avuto effetti negativi sulle loro vite. Non si tratta esattamente di numeri confortanti con cui affrontare le elezioni di midterm.
3: Il governo lavora ad un nuovo decreto, il quinto, per tamponare l'impennata del prezzo del carburante dovuto alla crescita dei prezzi energetici per la guerra contro l'Iran. Un intervento era stato già annunciato per i giorni scorsi, ma è stato rinviato con il ministro dell'Industria che ha disertato la conferenza stampa. Ieri Meloni ha avuto un colloquio su questo punto con il ministro Giorgetti. Il decreto potrebbe essere approvato già la prossima settimana, anche se con coperture molto limitate. La benzina e soprattutto il gasolio sono già ampiamente al di sopra della soglia simbolica dei 2 euro al litro. Nuovo scontro tra il guardasigilli Nordio e i magistrati dopo le dichiarazioni del procuratore capo di Palermo De Lucia sulle carceri ormai fuori dal controllo dello Stato. Il ministro della giustizia si è lanciato ieri in un attacco durissimo al magistrato e De Lucia, che ha perso il controllo di se stesso, ha detto Nordio. Stamattina in difesa del procuratore si è schierata la ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Davanti all'allarme di un procuratore in prima fila nella lotta alla mafia, la reazione del ministro lascia interdetti. Nessuna risposta nel merito, ma solo un attacco scomposto e inaccettabile. Del merito della denuncia di De Lucia ha parlato questa mattina in Itaca Angelo Miotto con Patrizio Gonnella dell'Associazione Antigone.
7: Carcere fuori controllo può significare tante cose, può significare quello che si diceva negli anni Ottanta, cioè le carceri nelle mani delle cosche mafiose, ma da un punto di vista altro, che è un punto di vista che è quello che portiamo noi, io direi carceri fuori controllo perché sono in questo momento carceri scoppiate, perché c'è tensione, perché non c'è una situazione per cui la vivibilità è completamente venuta meno. Carceri fuori controllo perché fuori legalità, oltre che fuori controllo, perché le persone stanno 2-4 ore sole al giorno fuori dalla propria cella e vanno a fare all'aria in luoghi caldi, senza metterci un telone sopra, senza una possibilità di rinfrescarsi, e quindi questo fa sì che tensioni a mille, proteste a mille, repressioni a mille. E io direi che da questo punto di vista sì, carceri fuori controllo. Ho paura solo che dirlo a proposito della grande criminalità possa portare ad una ulteriore ennesima svolta repressiva, di cui veramente in questo momento non ne abbiamo bisogno.
3: Quell'istituto è da anni teatro di violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli allievi e nessuno ha mai risposto alle mie interrogazioni. Al riguardo lo denuncia la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, a proposito del caso della 22enne morta, secondo le prime ricostruzioni, suicida cadendo da una finestra del suo alloggio alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Sulla morte della ragazza è stata aperta un'inchiesta. Pretendiamo di sapere cosa succede dentro quella scuola e lo pretendiamo in tempi rapidi, scrive Ilaria Cucchi in un post sui social. L'ascoltiamo.
8: Sì, probabilmente sta parlando di gesto volontario, ma quello che mi preoccupa è il contesto in cui questo è avvenuto, che è un contesto terribile, che io denuncio da tempo. Diciamo, ci sono esempi anche di cronaca, di violenze. Poi parliamo, ricordiamoci sempre che parliamo di giovani allievi, questa ragazza aveva 22 anni. Che vengono vessati. Parliamo di giovani donne che sono costrette a marciare sotto il sole con le mestruazioni fino a che il sangue non arriva agli scarponi, per fare un esempio, che poi alla fine sono costretti a volte a rinunciare a un percorso nel quale avevano messo estrema fiducia, nel quale credevano profondamente, perché comunque costretti a sopravvivere in un ambiente assolutamente ostile è un eufemismo, ma soprattutto perché nessuno fa delle ispezioni serie in quella scuola, perché questi episodi continuano a verificarsi. Ora l'attenzione nazionale è giustamente sulla morte di questa giovane donna, giovanissima donna, alla quale, insomma, alla cui famiglia va un mio grande abbraccio. Ma serviva questo per parlare della scuola di L'Aquila? Quando sono anni che io e qualcuno anche prima di me ne denuncia le condizioni?
3: Adesso le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir. Un nuovo video diffuso questa mattina mostra da una diversa angolatura il corpo del 42enne deceduto mentre era bloccato a terra da 2 agenti della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa di Fakir si vede una chiazza di sangue. Già nei giorni scorsi l'attacco e l'autopsia avevano evidenziato segni di schiacciamento e sangue nei polmoni dell'uomo. La causa della morte è asfissia da compressione. Stamattina invece il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, da giorni nel mirino della destra per avere convocato un presidio il giorno della morte dell'uomo, ha denunciato di avere ricevuto ingiurie e minacce sui social, ha presentato denuncia in questura. Per domani, a una settimana esatta dalla morte di Fakir, è stata convocata convocata da associazioni del territorio una nuova manifestazione al Pilastro. Adesso andiamo in India, dove il movimento degli scarafaggi ottiene le dimissioni del ministro dell'istruzione. Il primo ministro Modi ha dunque sacrificato Dharmendra Pradhan, la cui rimozione era uno degli obiettivi principali del movimento dei ragazzi, dopo lo scandalo legato agli esami per l'ammissione alla facoltà di medicina. Il movimento sui social dice è solo l'inizio, le piazze ormai chiedono le dimissioni anche di Modi. Sentiamo Matteo Miavaldi, giornalista esperto di India.
9: Nel giro di qualche settimana, da poche centinaia che erano in sit-in nel centro di Delhi, sono diventate una marea, centinaia di migliaia, milioni di persone che stanno manifestando per le dimissioni del ministro dell'istruzione, ma anche ormai contro la violenza della polizia, perché il governo indiano ha pensato bene di provare a reprimere con la violenza un movimento che è stato pacifico e continua ad esserlo, creando ovviamente un effetto di solidarietà nazionale per tutte queste persone che vedevano dei ragazzi fondamentalmente urbani della Gen Z, apolitici largamente, che stavano manifestando pacificamente, e quindi la manifestazione si è ingrossata molto. Il principale partito d'opposizione aveva cercato di manifestare, sta manifestando, però loro non vogliono assolutamente essere accorpati, stanno facendo veramente una battaglia apartitica, che è esattamente la ricetta per accogliere quante più persone possibili. Perché il governo indiano in questo momento è terrorizzato? Perché non più di 2 anni fa delle proteste simili hanno ribaltato i governi del Bangladesh e del Nepal nel giro di qualche settimana.
3: Gli incendi in Europa. In Spagna la Protezione Civile ha avvertito che un cambio di direzione del vento potrebbe complicare l'incendio che sta interessando la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale. Nuove raffiche di vento hanno preso a soffiare a circa 60 km orari oggi nella zona. È atteso anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. Sentiamo da Madrid il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
10: Durante la notte il forte vento è calato ed ha permesso ai vigili del fuoco di avanzare nel contenimento delle fiamme, ma l'incendio di Madrid è ancora pericoloso e fuori controllo, cioè per ora i mezzi antincendio non hanno la capacità di spengerlo. Il fuoco si trova a meno di 50 km di Madrid e l'odore di bruciato si sente già in diversi quartieri della capitale. Sono 60.000 persone tra evacuati e confinati, non c'è però al momento da registrare nessuna vittima. Come dicevi oggi, Sanchez visiterà la zona dell'incendio. La situazione è drammatica, aveva detto ieri dopo aver dichiarato l'emergenza nazionale per questo incendio di Madrid. I pompieri stanno preparando una linea di contenimento delle fiamme per proteggere il monastero dell'Escorial, uno dei monumenti storici più importanti della Spagna, e le fiamme minacciano anche il centro di comunicazione della NASA, che si trova alla periferia di Madrid e che è uno dei 3 centri insieme alla California e all'Australia che mantengono le comunicazioni con le missioni spaziali. C'è però un cauto ottimismo per le previsioni meteorologiche che potrebbero aiutare a perimetrare le fiamme durante la giornata. A voi la linea.
3: Sono le 13:17, si conclude qui questa edizione del giornale, la prossima alle 15:30. Da Virginia Platini e Diana Santini, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio ancora e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. 4 km di coda in diminuzione sulla 1 dopo un incidente avvenuto tra il bivio 1 variante Firenzuola in direzione di Firenze. Rimaniamo in A1 traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Rallentamenti anche sulla Firenze, Pisa, Livorno, materiali sulla carreggiata tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli in direzione di Livorno e lavori ancora sulla FIPD tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno direzione Firenze. Ci spostiamo in A12, il traffico è intenso tra l'allacciamento con l'Aurelia e Rosignano Barriera in direzione Livorno. Infine ricordo, fino al 3 agosto per manutenzioni sul viadotto dell'Indiano sarà chiuso il tratto della rampa di immissione da via Pistoiese alla rampa di uscita su via De Gori in direzione aeroporto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: La meteo.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: passato non è più la soluzione. Nah. Il passato se è passato non è più la soluzione. Già.
1: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Firenzuola verso Roma. In A15 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Circa 250.000 persone sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e sinora incontrollati incendi boschivi in Francia. Il ministro dell'Interno ha annunciato che ci sono 167.000 persone evacuate in Gironda, nel sud-ovest, cui si aggiungono 30.000 evacuati poco più a sud, nel dipartimento delle Lande. Il premier francese Le Cornu ha convocato questo pomeriggio un vertice per far fronte all'emergenza. Il ministro dell'Interno spagnolo ha invece annunciato 10.000 ulteriori evacuazioni che portano il totale nel paese a 45.000. Il fumo degli incendi è arrivato a Madrid, che si trova a circa 70 km dai roghi. La popolazione è stata costretta a indossare le mascherine. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, in attesa di conoscere nei dettagli i risultati dell'autopsia che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Secondo i legali dei poliziotti, è stato Fakir stesso a procurarsi la ferita strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, è la conferma che sia stato picchiato e, come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni, l'ha inalato perché l'hanno battuto, non è sangue esterno. Cosa c'entra la cocaina, ha detto Anselmo. Un'altra ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei soccorritori del 118 e le manovre per rianimarlo. I carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. A Milano la benzina ha superato i 2,6 euro al litro, registrati in un distributore. In autostrada il gasolio sfiora i 2,8. Il governo se ne accorgò tardi e ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro Meloni-Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. Il ministro dell'istruzione indiano, Dhamendra Pradhan, si è dimesso cedendo alle proteste di piazza del movimento studentesco in tutto il paese, da Delhi a Mumbai a Calcutta. Il movimento è nato a maggio, dopo che il governo ha ordinato a milioni di studenti di ripetere un esame di ammissione a medicina a causa della fuga di notizie su domande del test. Gli studenti hanno ritenuto responsabile il ministro Pradhan, sotto la cui supervisione diversi esami nazionali erano stati viziati dalla fuga di notizie. Le proteste, che rappresentano una delle sfide più serie di questi anni al potere del primo ministro Modi, si sono presto allargate, coinvolgendo l'intero sistema scolastico e la mancanza di opportunità di lavoro. In un attacco ucraino sono state colpite nel Mar Caspio navi usate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Lo ha affermato in un post su X il presidente Zelensky. Nelle ultime ore Russia e Ucraina si sono scambiate colpi particolarmente duri. L'Ucraina avrebbe colpito impianti industriali russi, Kirov, Ekaterinburg e Rostov. Gli intensi raid russi su Sumy avrebbero fatto 3 morti. A Venaus in Val Susa è in corso il corteo del movimento NOTAV, ribattezzato dagli organizzatori come la marcia verso i cantieri della devastazione. Vi partecipano migliaia di persone. In apertura del corteo lo striscione "C'eravamo, ci siamo, ci saremo, ora è sempre NOTAV". Il corteo è organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità. Come ogni anno, fino a domani sono previsti appuntamenti musicali e culturali. 15.34 è tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisa-Reggello e rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano e tra Arezzo e Monte San Savino. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 panoramica e Firenzuola, sempre verso Roma. Un chilometro di coda invece a causa di lavori in A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30, iniziamo con la grave situazione degli incendi in Spagna e Francia. 1.500 militari verranno mobilitati da stasera per contribuire alla lotta contro gli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia. I soldati dovranno sostenere l'evacuazione delle popolazioni residenti minacciate. Circa 167.000 persone sono già state evacuate in Gironda, nel sud-ovest del paese, cui si aggiungono 30.000 evacuati poco più a sud, nel dipartimento delle Lande. Le colonne di fumo causate dagli incendi in Spagna hanno raggiunto la capitale Madrid, dove la popolazione è stata costretta a indossare le mascherine. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha annunciato oggi 10.000 ulteriori evacuazioni, che portano il totale nel paese a 45.000. In decine di migliaia la tradizionale marcia No TAV, ribattezzata dagli organizzatori la marcia verso i cantieri della devastazione, due cortei lunghi entrambi alcuni chilometri, uno verso Chiomonte, dove il movimento ebbe origine, l'altro verso Susa e San Didero. In entrambi i cortei alcune centinaia di persone si sono avvicinate alle reti che delimitano i cantieri, dove dopo una battitura e lancio di petarde e pietre sono partite cariche della polizia, idranti e lacrimogeni. Intorno a Bardonecchia è stata chiusa per motivi precauzionali l'autostrada e fermato il traffico ferroviario. In apertura del corteo lo striscione "C'eravamo, ci siamo, ci saremo, ora è sempre No TAV". Il corteo organizzato in occasione della 10ª edizione del Festival Alta Felicità. Fino a domani sono previsti appuntamenti musicali e culturali. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, in attesa di conoscere nei dettagli i risultati dell'autopsia che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni, un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Secondo i legali dei poliziotti è stato Fakir stesso a procurarsi la ferita, strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia Fabio Anselmo la conferma che sia stato picchiato. I carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. A Milano la benzina ha superato i 2,6 euro al litro registrati in un distributore. In autostrada il gasolio sfiora i 2,8. Il governo se n'è accorto tardi, ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro a Meloni e Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. In un pezzo sull'edizione di oggi, il New York Times rivela che Trump è stato costretto, lasciando la Turchia dopo il summit della NATO di inizio mese, a cambiare improvvisamente aereo. Il presidente era arrivato ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One donato dal Qatar. Gli agenti dei servizi segreti responsabili della sua sicurezza avrebbero però raccolto informazioni su un possibile attacco all'aereo, costringendo Trump a tornare al vecchio Air Force One. Si tratta di una vicenda particolarmente imbarazzante per la Casa Bianca. Trump aveva infatti sollecitato che l'aereo donatogli dal Qatar fosse reso operativo il prima possibile, nonostante gli inviti alla prudenza ad applicare i necessari strumenti di sicurezza che gli venivano dai servizi segreti. Il ministro dell'istruzione indiano Dhyanendra Pradhan si è dimesso, cedendo alle proteste di piazza del movimento studentesco, dei cosiddetti scarafaggi in tutto il paese. Il movimento ha deciso così di interrompere le proteste. ChatGPT ha avuto per due giorni un grave problema di funzionamento a livello globale, il secondo in due giorni, lo ha confermato OpenAI, che ha riferito che non risultano per ora elementi che facciano pensare a un attacco informatico. Solo pochi giorni fa un modello di intelligenza artificiale di OpenAI era andato fuori controllo, generando un attacco informatico. Un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli sul lago di Como risulta disperso. Si era tuffato per cercare di salvare il figlio in difficoltà in un punto molto profondo del lago, all'altezza di Menaggio, non è più riemerso, mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata. Il ragazzo sedicenne è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio, affidato alla cura dei sanitari. Sono in corso le ricerche del corpo del padre. È tutto, ci risentiamo alle 19.30 col giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: giocata, è riuscito a superare nuovamente Ardu, e adesso è Ardu che tenta di resistere. È eccezionale questo attacco di Villeneuve, una cosa.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. Città di Firenze prosegue nei lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Dal lunedì 27 iniziano le asfaltature in viale Matteotti e piazzale Donatello con modifiche alla viabilità fino a fine agosto. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Metro.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. Città di Firenze prosegue nei lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Dal lunedì 27 iniziano le asfaltature in viale Matteotti e piazzale Donatello con modifiche alla viabilità fino a fine agosto. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night. Let's groove!

0: un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Boris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

una buona sera a chi è sintonizzato. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, una selezione old school in collaborazione con Radio 3 Network, interamente mixata con i miei vinili, per rivivere ed ascoltare insieme la fantastica musica Funky Town dei grandi anni 70-80. Un buon ascolto naturalmente sulle frequenze di Radio 3 Network.

Dove le parole non arrivano, la musica parla. Stai ballando al ritmo di Borri Is in the Air con Graziano Borri.

0: Ci salutiamo su questo fantastico brano di Billy Paul, Bring the Family Back. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22.30. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana, sempre naturalmente su Radio 3 Network.
1: Borri's in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22.30. Radio 3.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: progressiva ogni sabato notte su Radio 3 Network, ore 22.
1: Welcome to Metropolis, the futuristic city where